0: Pane alipo pafoni akaziwa kuti ndiani mangwanani bondia.
1: Bondia bondia, mwecherwa.
0: Taecherwa bwino bwino totire mimi.
1: Ah, tajira madidi.
0: Madidi madidi madidi, ndiani wangu mulipi?
1: Rauri manyoa, senga senga maringi.
0: Tatenda kuti sei wa manyoa ku maringwe tipe itizwe kupera kwesondo. Mangapfura sei?
1: Ah, kupera kwesondo ra pita madidi. Iyo bakana tifonera mukazogo pano migavi. Lero tiri panyumba pano kwa kumala kwanga kwa semana.
0: Aha.
1: Ningande.
0: Tatenda mwone zwarakanaka kusenga senga.
1: Takuda takuda.
0: Takuda.

le medie la Olanda nangu jo govina bila milate mpaka nelo nangu wena senza pato senza pato senza pato senza pato ha.

with no shoe. Nasci senza sapato, cresci senza sapato, sto danzando senza sapato.